17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

sa come si fa. L'angelo di destra suggeriva miracoli dalla finestra. Quella sinistra nascosta muoveva la coda come una frusta. Eravamo anime diverse, giurai le mie promesse. Forse disperso e felice dietro le altre anime perse. Ma se fossi stato un animale, un grande e grosso animale, vorace, capace, feroce, gigante, distante come una

La strada che hai scelto per te è molto difficile, sai. Ora sei qui con le tue paure. Ora sei qui con i tuoi ricordi. Il tuo sguardo sembra quasi spento. I tuoi occhi hanno perso la luce. Stai piangendo. Stai piangendo.

ed il tempo a venire sarà più sereno. I tuoi passi saranno meno incerti,

la credevo certo così lunga e obbligatoria questa strada ferrata che ci ha concesso dei rifornimenti senza il miracolo di una fermata. Davanti a me solo una vecchia donna mangia panini e parla di suo figlio. Mi assomigliava, sono tutti uguali gli occhi degli uomini verso l'esilio.

così resto incollato a un treno, attaccato agli alberi che volano via, con il pericolo della paura, ma senza il vizio della nostalgia. Resto a guardare le pianure molli e le colline e tane di coniglio, già più lontane, sembrano stanche come gli amici di chi sta in esilio.

questi antipatici antipodi, a tutto il resto della terra. Non ho lasciato a casa neanche un vuoto, neanche il mio doppio a farvi compagnia. Il mio futuro e il mio passato remoto non saranno pratiche da polizia. Davanti a me una vecchia donna dolce mi offre un panino pieno di insalata. Io la ringrazio e poi mi fa un segno, c'è una ginestra sulla massicciata.

ti invito al viaggio in quel paese che ti somiglia tanto. I soli languidi dei suoi cieli annebbiati hanno per il mio spirito l'incanto dei tuoi occhi quando brillano offuscati. Laggiù tutto è ordine e bellezza, calma e voluttà. Il mondo s'addormenta in una calda luce di giacinto e d'oro. Dormono pigramente i vascelli vagabondi arrivati da ogni confine per soddisfare i

così. A te due stanze non è certo un lusso. Sarò mica più fesso. Sarò mica più fesso. In ogni caso ci devo stare, che la salute c'è per cantare. Ma il medico ha detto che sto malmesso. Sarò mica più fesso.

buono, adopero il buon senso. Adesso che ci penso, sarò mica più fesso. Sarò mica più fesso. Ed una donna che mi vuole bene, ma poi scoperto chi se la tiene, con l'amore che le faccio mancare.

mi sono mai mosso, sarò mica più fesso, sarò mica più fesso. C'è sempre qualcosa che mi va storto, c'è da pagare qualche ricordo. Gira, gira, gira, mi pare strano, il cetriolo sembra l'ortolano. E toc, toc, toc, tocca alla mia porta.

precedeva le fiamme cavalcando nessuna luna per la sua corazza, nessun uomo nella sua fumosa notte al suo fianco.

un'eroina così fredda, abbracciarne l'orgoglio. E chi sei tu, lei disse, divertendosi al gioco,

il cuore gonfio la notte, e i lamenti dei malati riempiono le stanze. Ma stranamente il giorno dopo, prima che arrivino i parenti, si fa un poco di ironia persino sui lamenti.

come faccio? Mi vergogno, dovrei andare. Gildo, il grosso Gildo, mi insegna da sdraiato come devo fare. E intanto, a pochi metri di distanza,

innocenti stonature di un salotto, sono i piccoli fastidi, i gesti un po' meschini che fanno l'uomo veramente brutto. Ma in ospedale, dove la perdita è totale, dove lo schifo che devi superare è quello di aiutare un uomo a vomitare, dove non c'è più nessuna inibizione, dal vomito al sudore, alla defecazione, allora salti il piano, se lo sai saltare, e entra in un altro reparto dell'amore. Gillo, io vorrei che all'insaputa delle suore, Gildo, il grosso Gildo, mi passa di nascosto qualche cosa da mangiare. E intanto, a pochi metri di distanza,

parla poco e piano per diverse ore, e a notte alta quell'ospite agghiacciante viene portato via. Riprende indisturbato, non curante, il ritmo della corsia. I piccoli disagi, l'ho già detto, non fanno bene al cuore, ma il senso della morte è sempre stato troppo forte. Gildo non l'ho mai saputo immaginare, chissà perché improvvisamente diventa elementare. Potrà sembrare irriverente, ma qualche ora dopo ridevamo tutti per niente. Ma scanso di fraintesi, non è il cinismo mestierante, fa

Mi dispiace, sono guarito, devo andare. E Gildo, che naturalmente, mai più nella mia vita, ci avrò il gusto di incontrare, nasconde questa volta con vergogna.

cielo era azzurro e teso, e le mie gambe strane senza peso attraversavo il giardino tremante come in un sogno riposante. Gli occhi delle nuove madri luccicavano e i grossi seni sotto le vestaglie biancheggiavano. Solitaria avvertivo quel candore, quell'aria di purezza, e il cielo era azzurrino e c'era un po' di brezza.

lontanata dai parenti in pianura. Poi Lilia è guarita e la guerra è finita e i tedeschi se ne sono partiti. Ma per molti anni ha sognato gli spari e non le usciva la voce. Ora Lilli vive una vita serena ed è nonna di tanti nipoti, ma a volte si sveglia con gli occhi aperti nel buio e rivede la bettola in fiamme.

Cheat you.

Guardando orecchio si vede Shanghai, in fondo ai viali di Vienna, e la sua sagoma si accenna, inconfondibile in mezzo al via vai. Tuo zio ti aspetta, raggiungilo, quando ti guarda decifralo. È tutto cinema, cinema, cinema, ah, comes back to my old Chinatown. Ah, zio, zio, com'è, com'è, spiega la vita, spiega com'è. Ah, zio, zio, com'è, com'è, spiegami tutto, spiega perché. Piano piano si srotola di questo film

Ecco Duke Ellington, grande boxer, tutto ventagli e silenzi, ridi selvaggio, ridi, ridi, tra i gelsomini dell'Africa buia. Solo il nipote capisce lo zio, e non c'è bisogno di dirtelo.

Xuxana, Xuxana, Capu.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

Thank you very much.

0: Ho registrato, venite ad ascoltare.
1: Ah, fanta, eh. Ma questa era, era l'ultima.
2: Il ballo dell'estate era l'ultima.
1: Abbiamo finito
2: un mese di sala.
1: Certo, è stata proprio dura.
2: Però
3: speriamo se lo comprano.
1: Ma se lo compreranno.
4: E che insomma.
1: Se bevono tutto.
3: Ma se comprano tutto.
2: Però la cosa importante è la promozione. La promozione. Sì, Renato non fa la promozione.
4: Ah, grazie.
2: Io lo gonfio a sto giro se lo fa la promozione. C'è tutti i destini.
3: No, Renato, guarda, se mette in testa di fare una cosa seria.
2: È una cosa seria.
0: Ma dillo, ragazzi, dillo. C'è il microfono aperto.
5: Mario, come si spiega che io non trovo Mario?

E io che ancora mi innamoro come uno scemo, perché l'innamorarsi è uno specifico dell'uomo. Spudorato mi accosto all'incerto dei tuoi richiami.

nascondere il vero e la bugia, e nelle notti massacranti riempite di parole intelligenti, e nell'angoscia della vita

nell'eccellenza del soffrire, nella violenza di una litigata, eri così coinvolta e così distaccata.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

Un giorno vedrai lentamente cos'è il cielo e lo potrai toccare con le mani. Camminerai anche sulle nuvole e finalmente respirare. Conoscere l'immensità dell'anima, scoprirne i mille segreti, se è questo che vuoi. Allora apri le tue braccia all'infinito. Proietta il tuo sguardo verso un nuovo cosmo. Vola in ampi spazi per trovare la verità. Ora puoi comprendere il senso della vita che si mostra ai tuoi occhi.

10, 9, 8, 5,

Ciao a tutti, oggi non parliamo di un vero e proprio musicista, parliamo forse in qualche modo di un autore di testi, ma in realtà è stato molto più di questo. È stato un grandissimo, a suo modo, discografico, anche se sui generis, però comunque un discografico, è stato un autore, un produttore. Un amante di musica anche sperimentale, soprattutto un grande grafico, un grande grafico pubblicitario, quindi lo sento un po' come collega, che ho amato tantissimo e continuerò ad amare perché fin da quando ero ragazzo per me rappresentava quello che avrei voluto essere, che purtroppo non sono stato, cioè non sono riuscito a fare quello che ha fatto lui, ci ho provato. Ma lui era veramente un'altra cosa. Quindi oggi parleremo di questo personaggio particolarissimo che apparentemente non c'entra niente con il mondo musicale, perché appunto, come dicevo prima, non è né un musicista né un autore.

di musiche, né un interprete, un rocker, ma ha dato tantissimo, tantissimo alla musica italiana, soprattutto verso la fine degli anni 70, insomma, giù di lì il periodo era un po' quello. Ma prima di dirvi chi è, eccetera, ovviamente non posso far altro, come al solito, di partire con la nostra sigla.

Allora, ciao a tutti, questo nuovo appuntamento con l'ornitoritmo, cari miei ornitoritmiani. Naturalmente state ascoltando Red On Air, la radio mai doma e mai di moda. Ricordo il numero di telefono che è il 351-459-3144, il numero di telefono dove potete anche mandare dei WhatsApp, potete scriverci delle cose, oppure potete mandare una mail a ornitoritmo@redonair.it oppure redonair@redonair.it. Ecco, detto questo, saluto il nostro Franco alla regia, come al solito fedelissimo e prontissimo. Saluto il piccolo Orni che sta lì attento a seguirmi, perché sa che oggi, ecco, sentite sotto, perché sa che oggi è una puntata molto importante, ci tengo molto, perché oggi parleremo di Gianni Sassi. Gianni Sassi è tra le figure più originali e influenti della cultura italiana del secondo Novecento, e non sto esagerando. E Sassi da questo punto di vista occupa un posto particolare. Allora, è difficile definirlo con una sola parola. Fu grafico, pubblicitario, produttore discografico, editore, autore di testi, organizzatore culturale e promotore di artisti, ma soprattutto fu un uomo capace di collegare mondi apparentemente lontani, tipo la pubblicità e l'avanguardia, oppure il rock e la poesia, la grafica e la politica, la musica popolare e la sperimentazione radicale. La sua storia coincide in larga parte con quella della Milano più creativa tra gli anni 60 e 80, una città in cui si incontrava design, arte concettuale, editoria e nuove forme musicali. Scusate. Gianni Sassi nacque a Varese nel 1938, dopo gli studi si trasferì nell'ambiente milanese della comunicazione e della grafica pubblicitaria. Nei primi anni 60 fondò insieme a Sergio Albergoni uno studio grafico che si chiamava Al-Sa, destinato a diventare uno dei più interessanti laboratori creativi dell'epoca. La sigla naturalmente deriva proprio dai cognomi Albergoni e Sassi, Al-Sa. In quegli anni la pubblicità italiana stava vivendo una fase di trasformazione. Non si trattava più soltanto di vendere prodotti, ma di costruire immagini. Sassi comprese molto presto che la comunica-

come la pubblicità fosse per lui praticamente un laboratorio creativo da cui finanziare attività artistiche molto meno remunerative. La pubblicità era il motore economico che gli consentiva di investire nella musica e nelle iniziative culturali, e già qui è, diciamo così, il primo colpo di genio. Cioè, lui capisce che buttarsi direttamente, che forse era la cosa che interessava di più, buttarsi direttamente nel mondo della promozione culturale d'avanguardia, eccetera, avrebbe sì soddisfatto il suo interesse, ma avrebbero guadagnato veramente pochi soldi, probabilmente ne avrebbero persi molti. Allora serviva un qualcosa che in qualche modo aiutasse a svolgere anche questa attività, anzi meglio, qualcosa che poi entrasse in questo mondo, in qualche modo collaborasse con questo mondo. Quindi l'attività da grafico pubblicitario svolgeva bene questo fatto. Durante la metà degli anni 60 Sassi si avvicinò sempre più ai movimenti artistici d'avanguardia, entrò in contatto con artisti concettuali, fotografi, scrittori, operatori culturali che stavano trasformando Milano, ecco importante Milano, in uno dei centri più dinamici d'Europa. Fu vicino agli ambienti del Fluxus, un movimento internazionale che aboliva le distinzioni tra musica, performance, arti visive e teatro. Anch'io ai miei tempi da giovane frequentai questi ambienti così a Roma. Questo aspetto è fondamentale per comprendere tutta la sua attività successiva. Per Sassi non esistevano compartimenti separati. Una copertina di un disco poteva essere un'opera d'arte, un concerto poteva diventare una performance e una campagna pubblicitaria poteva assumere il valore di un intervento culturale. Alla fine degli anni 60 il suo interesse per la musica diventò sempre più importante. Infatti, attraverso lo studio ALSA, Albergoni Sassi, iniziò a collaborare con il mondo discografico, in particolare con la Bla Bla Records, qualcuno la ricorderà. Fu in quel contesto che incontrò Franco Battiato, allora agli inizi della sua carriera. Si faceva chiamare semplicemente Franco, mi ricordo. Sassi contribuì alla costruzione dell'immagine pubblica del musicista siciliano attraverso delle copertine e campagne promozionali, possiamo definirle innovative. Le celebri copertine di Fedu e Pollution rappresentano ancora oggi esempi fondamentali della grafica discografica italiana. Inoltre, Sassi e Sergio Albergoni, bisogna dire, scrissero testi utilizzando lo pseudonimo collettivo di Frankenstein, nome destinato a diventare poi un simbolo della futura Cramps Record, che poi dopo ne parleremo. Comunque, nel 1972 Sassi ideò anche una provocatoria campagna di lancio per l'album Pollution di Battiato, trasformando il tema dell'inquinamento in una sorta di performance urbana e mediatica. Era uno dei suoi metodi preferiti, non limitarsi a pubblicizzare un prodotto, ma diciamo così, costruire un racconto intorno ad esso. Molte tecniche di marketing culturali considerate moderne oggi erano già presenti nelle sue intuizioni di quegli anni. In qualche modo possiamo definirle che le ha anticipate, le ha inventate lui. Adesso si riempiono la bocca di guerriglia marketing, eccetera, ma in realtà nella fine degli anni 70 già tutto questo lo faceva Gianni Sassi a Milano. Allora, visto che abbiamo parlato di Franco Battiato, di Pollution, eccetera, adesso ci andiamo a sentire proprio Pollution, tratta dall'album omonimo di Franco Battiato, cioè Pollution. Vai Franco nostro, non Franco Battiato. Cioè, o meglio, tutte e due.

del calore serbatoi di produzione. Anche il tuo spazio è su misura. Non hai forza per tentare di cambiare il tuo avvenire, per paura di scoprire libertà che non vuoi avere. Ti sei mai chiesto quale funzione hai?

Il silenzio del rumore delle valvole a pressione. I

0: E va bene, questa era, avete sentito, musica sperimentale, le prime cose che faceva Franco Battiato. Questa era Pollution, tra parentesi, Il silenzio del rumore. Nello stesso disco Pollution c'era anche un'altra, un altro brano intitolato Pollution, ma che durava 12 minuti, abbiamo preferito mettere questo. Vabbè, in quello stesso periodo Sassi guardava con attenzione alla nascente scena rock italiana, progressive, no, per intenderci. Tra i gruppi che seguirono il suo percorso furono gli Osage Tribe. La band rappresentava una delle prime esperienze di hard rock italiano, molto progressive, con ambizioni internazionali. Sassi intuì immediatamente il potenziale visivo del gruppo e contribuì alla definizione della sua immagine pubblica. Gli Osage Tribe incarnavano perfettamente la sua idea di musica italiana, capace di dialogare con le tendenze internazionali, però senza, diciamo, complessi di inferiorità. Questo attraverso fotografie, manifesti e copertine, che veniva costruito un universo estetico coerente con la forza che emanava quella musica lì. Mi pare, se non sbaglio, degli Osage Tribe faceva parte Bob Callero, che è stato, secondo me, uno genovese, che è stato uno dei più grandi bassisti rock italiani. Un altro progetto che attirò il suo interesse fu quello dei Giganti. Non so se vi ricordate, mettete dei fiori nei vostri cannoni, gruppo beat anni 60, e del celebre album Terra in Bocca, sottotitolato Poesia di un delitto. L'opera raccontava una storia ambientata in Sicilia e affrontava temi come la mafia, la vendetta, il potere, in un'epoca in cui la canzone italiana era ancora dominata da strutture tradizionali, possiamo definirli. Lavori come questo dimostravano che il rock poteva affrontare temi complessi e assumere una forma narrativa articolata. Sassi vide in esperienze simili un segnale della maturazione culturale della musica italiana. Pensate che appunto questo gruppo dei Giganti veniva da brani, sì, che avevano un piccolo impegno ma molto blando, già ai tempi della musica beat erano conosciuti e amati per questo, e improvvisamente fecero questo disco incredibile che parlava di mafia, tra l'altro con una copertina con un impatto allucinante, un uomo praticamente a terra, probabilmente morto, con una scarpa sì e una scarpa no, che dava un'idea, insomma, abbastanza truce della cosa. Tutto questo merito in qualche modo di Gianni Sassi. Il passaggio decisivo della sua carriera avvenne alla fine del 1972 con la fondazione appunto della Cramps Records. L'etichetta nacque a Milano grazie all'iniziativa ovviamente di Gianni Sassi, appunto di Sergio Albergoni che era il suo socio, poi insieme con Tony Tasinato e Franco Mamone. Franco Mamone è un grandissimo organizzatore di concerti, quelli più importanti in Italia. Il nome era un acronimo di Claps Record, Agency, Management, Publishing e Spettacoli. Tutti insieme queste parole creavano l'acronimo di Cramps. Non era soltanto una casa discografica, era veramente un progetto culturale integrato che voleva seguire gli artisti in ogni aspetto della loro attività. La Cramps nasceva in un momento particolare. L'industria musicale italiana era dominata dalle grandi etichette che privilegiavano prodotti facilmente commerciabili. Sassi voleva invece creare uno spazio per artisti innovativi, sperimentali e difficili da classificare. Molti storici della musica considerano la Cramps una delle prime autentiche etichette indipendenti italiane. Il primo disco pubblicato della Cramps fu Arbet McFrey degli Area nel 1973. Arbet McFrey era la scritta che stava sopra il lager di Auschwitz, che significa poi tradotto in italiano dal tedesco "il lavoro rende liberi". La storia dell'etichetta e quella del gruppo sono praticamente inseparabili. Patrizio Fariselli, tastierista degli Area, ha raccontato che Sassi decise addirittura di fondare la Cramps per pubblicare il primo album della band. L'incontro tra il produttore e il gruppo fu immediatamente straordinario. Sassi riconobbe negli Area una forza innovativa capace di rappresentare perfettamente la filosofia della nuova etichetta. Gli Area erano un gruppo unico nel panorama europeo, mescolavano rock, progressivo, jazz, musica contemporanea, influenze arabe, mediterranee, improvvisazioni, impegno politico. Al centro del progetto vi era la figura di Demetrios Stratos, cantante di origine greca, nato ad Alessandria d'Egitto. La sua voce era molto più di uno strumento espressivo, diventava materia sonora da esplorare scientificamente e artisticamente. Penso che sta venendo l'idea che un giorno dovremmo fare una puntata unica solamente per gli Area. Il rapporto tra Sassi e gli Area andò ben oltre quello del produttore e musicisti. Egli curò l'immagine del gruppo, partecipò alla scrittura dei testi insieme con Albergoni, sotto appunto, come dicevamo prima, lo pseudonimo di Frankenstein, e contribuì a definire il loro universo concettuale. Alcune fonti arrivano a definirlo un membro non ufficiale della band. La veste grafica dei dischi, i titoli degli album e l'intera comunicazione del gruppo portavano la sua impronta. E vi dico che erano i dischi, per me, quelle copertine erano una più bella dell'altra. Sassi comprese immediatamente l'importanza della ricerca vocale di Demetrios Stratos. Quando il cantante iniziò a approfondire studi sulla vocalità orientale, sull'etnomusicologia e sulle possibilità fisiche della voce umana, vi ricordo il disco Cantare la voce, la Cramps sostenne i suoi progetti senza esitazioni. Dischi che molte case discografiche avrebbero considerato impossibili da vendere, però trovarono spazio proprio grazie alla convenzione di Sassi che la cultura dovesse precedere il mercato e non viceversa. Adesso noi ci andiamo a sentire un brano intitolato Luglio, Agosto, Settembre Nero, brano che appunto si trova proprio in Albert McFay. Il titolo fa riferimento al settembre nero del 1970, quando ci fu il sanguinoso conflitto durante il quale l'esercito giordano si scontrò con le organizzazioni armate palestinesi, che a quei tempi erano guidate dall'OLP, provocando migliaia di vittime e l'espulsione dei fedain dalla Giordania. Settembre Nero divenne così anche il nome di un gruppo terroristico palestinese responsabile, tra le altre cose, della strage alle Olimpiadi di Monaco del 1972. Allora, il brano è costruito su una forte contrapposizione concettuale e sonora. C'è un appello pacifista in arabo, infatti la canzone si apre con la registrazione reale di una ragazza egiziana che lancia un disperato messaggio d'amore e di pace al suo fidanzato al fronte, e le sue parole dicono: lascia la rabbia, lascia il dolore, lascia le armi e vieni a vivere con la pace. Al pacifismo dell'introduzione risponde il canto graffiante e viscerale di Demetrios Stratos. Il testo italiano, questo sto parlando molto di questo testo, scritto da Gianni Sassi insieme alla band, attacca violentemente l'indifferenza occidentale, l'omertà mediatica e le sofferenze della popolazione civile, in particolare dei bambini. Quindi adesso ci andiamo a sentire Luglio, Agosto, Settembre Nero degli Area, con i testi scritti anche da Gianni Sassi.
1: حبيبي بالسلام بالسلام حطيت ورود الحب قدامك بالسلام بالسلام مسحت بحور الدم علشانك سيب الغضب سيب الألم سيب السلاح سيب السلاح وتعالى تعالى نعيش تعالى نعيش يا حبيبي ويكون غطانا سلام عايزك تغني يا عيني ويكون غناك بالسلام سمع العالم يا قلبي وقول سيبوا الغضب سيبوا الألم سيبوا السلاح وتعالوا نعيش تعالوا نعيش في سلام مصريه

L'ambiente della Cramps era molto diverso da quello delle etichette tradizionali. Eugenio Finardi ha raccontato che gli artisti godevano di una libertà quasi totale. Sassi non interveniva nella musica, ma lavorava sull'immaginario, sui concetti, sulle strategie culturali e comunicative. Era un mentore più che un produttore, nel senso classico del termine. Gli artisti ricordano la sede della Cramps come una sorta di salotto creativo dove musicisti, grafici, fotografi, intellettuali si incontravano quotidianamente. Tra gli artisti più importanti pubblicati della Cramps vi fu appunto Eugenio Finardi. I suoi primi album vennero realizzati in un clima di grande libertà creativa. Brani come Musica Ribelle, La Radio, Diesel contribuirono a definire la colonna sonora di una generazione, molti di voi li ricorderanno, sebbene Finardi avrebbe successivamente lasciato l'etichetta per motivi professionali. Comunque ha sempre riconosciuto a Sassi un ruolo fondamentale nella sua crescita artistica e quindi ci andiamo a sentire subito, subito, così, un brano che rappresenta un po' un manifesto di quell'epoca lì, che è Musica Ribelle, un manifesto della Cramps, quella bellissima copertina dell'LP Sugo, con un manifesto dell'epoca ricco di spunti, creatività, arte, ma anche rabbia, anche politica.

0: Altro artista significativo nel catalogo Gramps fu Alberto Camerini. Prima di diventare popolarissimo nei primi anni 80 con brani insomma, che a me non è che piacevano molto, tipo Rock and Roll Robot, Camerini rappresentava una figura eccentrica e innovativa, perfettamente in linea con la filosofia della Gramps. Sassi apprezzava particolarmente i personaggi difficili da classificare e capaci di costruire universi espressivi personali. Adesso andiamo subito a sentire un brano bellissimo di Alberto Camerini, che è un brano autobiografico intitolato appunto Alberto, che racconta la sua nascita brasiliana. E è molto toccante perché c'è molta verità in questa canzone. Racconta se lui era nato da famiglia italiana, era nato in Brasile, era cresciuto in Brasile, quindi da bambino ricorda i momenti spensierati nei primi anni 70, fine anni 60, quando giocava per le strade di San Paolo a pallone, scalzo per strada, proprio queste immagini un po' iconiche che ricordiamo tutti, ma che era realmente così, anzi ancora oggi è così in qualche modo, beati loro, e vicino al mare, vicino alla spiaggia, e praticamente a un certo punto, poi dopo vabbè, lo sentirete nella canzone, i genitori riescono a poter ritornare in Italia perché erano trasferiti per lavoro, quindi scene di gioia, lacrime di gioia, festeggiamenti in famiglia, mentre lui è disperato perché non capisce dove cavolo deve andare in Italia, ma perché, ma che è l'Italia, io sto tanto bene qui. Ci andiamo a sentire Alberto, che è veramente bello.
1: Grazie, grazie. Fiatone. Questa canzone si chiama Alberto e racconta del mio amore per il Brasile, perché sono nato in Brasile. E quando era carnevale, oggi è impossibile dimenticarsi il Brasile. Poi domani mattina partiamo e andiamo a Venezia, perché siamo al carnevale anche di Venezia. Però al carnevale in Brasile anche.

Mi ero dimenticato di dire che il brano era dal vivo. Allora, l'etichetta pubblicò inoltre gruppi fondamentali del progressive italiano, come per esempio Arti e Mestieri, famosissimo gruppo del progressive, e Venegoni e Company. La presenza di queste formazioni conferma come la Cramps fosse particolarmente interessata alla contaminazione tra rock e jazz, alla ricerca strumentale e alla sperimentazione. Alla fine degli anni 70 entrarono nel catalogo anche, addirittura pensate un po', gli Skiantos. Il gruppo guidato da Roberto Freak Antoni rappresentava la nascita del rock demenziale italiano. Ancora una volta Sassi dimostrò con una straordinaria capacità di individuare fenomeni innovativi prima degli altri. Gli Skiantos trovarono nella Cramps l'ambiente ideale per sviluppare la propria ironia dissagrante e il proprio spirito provocatorio. Dandi Bestia ha ricordato che la libertà concessa da Sassi era assoluta e che far parte della Cramps significava sentirsi membri di una vera comunità artistica. Poi anche grandi esperimenti d'anticipo sui tempi, per esempio a bassissimo riscontro del 78, un disco dal titolo Masturbati di Andrea Tich e le strane canzoni. Adesso ci andiamo a sentire uno di questi brani. Il titolo è Paese, quindi Andrea Tich con Paese.

Parallelamente all'attività discografica, Sassi continuò a occuparsi di editoria, fotografia e, appunto, organizzazione culturale in generale. Fu coinvolto in numerose iniziative che cercavano di mettere in relazione musica, arte contemporanea e comunicazione. Comunque la sua figura rimase sempre quella di un mediatore culturale capace di far dialogare discipline diverse, che poi era in realtà il suo vero obiettivo. Dal punto di vista economico, tuttavia, ovviamente, la Cramps incontrò crescenti difficoltà. La scelta di privilegiare la qualità artistica rispetto alla redditività commerciale comportava inevitabilmente problemi finanziari. Molti dei dischi pubblicati erano destinati a diventare opere di culto, ma vendevano relativamente poco. Lo stesso Sassi reinvestiva spesso i guadagni provenienti dalla pubblicità in produzioni discografiche scarsamente remunerative. Poi la morte di Demetrio Stratos nel 1979 rappresentò un colpo durissimo per l'intero ambiente della Cramps. Con la scomparsa del cantante si chiuse simbolicamente una stagione irripetibile della musica italiana. Poco tempo dopo, nel 1980, l'etichetta cessò la propria attività nella forma originaria. Nonostante la chiusura, l'influenza della Cramps continuò a essere enorme. Molti dei suoi artisti divennero punti di riferimento della musica italiana e l'etichetta rimase un modello per le future realtà indipendenti. Ancora oggi viene ricordata come uno degli esperimenti culturali più importanti del dopoguerra italiano. Gianni Sassi morì a Milano il 14 marzo del 1993, a soli 54 anni, pensate. Con lui scomparve una figura difficilmente sostituibile. Non era soltanto un produttore discografico, né semplicemente un grafico, insomma. Era un costruttore di immagini, dalle campagne per Politoys, a Polistil, alle copertine di Battiato, di Josh Tribe, degli Area, di Demetrio Stratos, di Finardi, di Schiantos, Alberto Camerini e via via. Tutta la sua attività fu guidata dalla stessa convinzione. La cultura non è un insieme di compartimenti separati, ma un organismo vivente in cui immagini, parole, suoni e idee devono dialogare continuamente. E questa è la ragione per cui, a più di 30 anni dalla sua scomparsa, il nome di Gianni Sassi continua a occupare, e per fortuna, un posto centrale nella storia della musica e della comunicazione italiana. Vabbè, a questo punto vi saluto, vi salutiamo io e Orni, naturalmente, saluto, bravo. Abbiamo stampato delle magliette con il logo della Cramps, fieri di un'etichetta discografica così che sia uscita in Italia, e fieri di aver apprezzato e amato la produzione di Gianni Sassi. E poi un giorno, chi lo sa, magari anche qui in Italia ripartiremo anche culturalmente. Vabbè, allora, il saluto di Orni agli ascoltatori con la magliettina della Cramps, e poi c'è Franco alla regia, ovviamente, grazie. Vabbè, ovviamente devo ricordare Regonerla, Radio Maidoma e Mai di Moda. Telefonate al 351 459 3144, mandate anche WhatsApp oppure una mail a ornitorintum@redonair.it oppure redonair@redonair.it. ciao, e adesso la sigla finale come al solito della Fattoria Legrenzi con il brano ormai che conoscete, che è intitolato Che passa Milano. Che passa Milano ci passava Gianni Sassi. Grazie a tutti che mi avete ascoltato e alla prossima. Ciao ciao da Max.

Ciao a tutti, ben ritrovati nella 16ª tappa del nostro viaggio alla scoperta del cinema. Oggi andremo alla scoperta delle arene estive e poi parleremo di un attore amato in tutta Italia, ma lo andremo a scoprire dopo, per ora parliamo della prima parte della puntata. Le arene cinematografiche all'aperto con proiezioni sono vecchie quasi quanto il cinema, e non è azzardato il paragone con quei frequentatissimi luoghi di divertimento e spettacolo estivi che furono gli antichi anfiteatri. Nell'antichità e in seguito nel Cinquecento, nelle sere d'estate si usciva per andare a vedere attori che mettevano in scena dal vivo brillanti commedie o tragedie piene di pathos. Successivamente, con l'Ottocento e con l'epoca borghese, gli spettacoli vengono rinchiusi nei teatri e il divertimento diventa appannaggio delle élite. La nascita del cinema, infine, stravolge ogni cosa. Innanzitutto perché la settima arte è fin da subito uno svago per tutti, è un passatempo popolare che porta subito con sé i primi cinema all'aperto per le sere più calde, costruite nella maggior parte in epoca fascista. Molti dei cinema all'aperto in Italia infatti risalgono ad epoche passate, a sud sono gli anfiteatri antichi a farla da padrone, prima fra tutti quello di Taormina, che ospita in questi giorni il 57esimo Taormina Film Fest, uno dei principali eventi cinematografici dell'estate italiana. Sono poi moltissime e sparse in tutta la penisola le arene costruite in epoca fascista, assolutamente riconoscibili a causa della loro architettura massiccia e partite dalla Romagna, dove negli anni 30 gli architetti del fascio ne studiavano una al giorno. La storia delle arene e del cinema all'aperto a Bergamo affonda le sue radici nei primi del Novecento, evolvendosi da fenomeno popolare del dopoguerra fino a diventare un pilastro culturale dell'estate bergamasca, grazie all'impegno di storiche cooperative locali.

l'amplitudine delle proiezioni estive sotto le stelle a Bergamo si è consolidata soprattutto a partire dagli anni 60. Prima di allora la città vantava una rete fittissima di sale cinematografiche al chiuso, come lo storico Aquarium aperto nel 21, il Rubinio, l'Astra. Con l'avvento della televisione, per contrastare la tendenza del pubblico di rimanere a casa, si iniziano a investire sulle proiezioni estive all'aperto, inaugurando una tradizione diffusa sia nei cortili del centro che negli oratori di quartiere. Oggi la tradizione del cinema all'aperto a Bergamo è legata a due arene principali animate da una forte identità culturale. Il primo è l'esterno notte della Bottanta Film, rappresenta l'arena estiva bergamasca per eccellenza. Organizzata dalla cooperativa La Bottanta Film, attiva a Bergamo dal 76, la rassegna ha superato i 40 anni di storia, trova la sua storica collocazione nel suggestivo cortile della biblioteca Cavestazzi in via Tasso. Nei decenni passati l'evento era celebre anche per le sue maratone notturne, in cui gli spettatori portavano cuscini e materassi per guardare il film fino all'alba. Oggi continua a offrire una fitta programmazione estiva tra anteprime, film di sé e grandi classici. La seconda arena è l'Arena Santa Lucia del SAS, Servizio Assistenza Sale, gestita proprio da loro e quindi dalla Diocesi di Bergamo, realtà che cura anche le sale storiche del Conca Verde e Cinema del Borgo. Questa arena si accende ogni estate nel suggestivo chiostro della scuola Imiberg in via Santa Lucia 14. L'arena unisce la proposta di film di qualità e prime visioni della stagione e rassegne tematiche specifiche dedicate all'ambiente e alla sostenibilità, come Open Your Eyes. Bene, direi di fare un piccolo stacco musicale e poi andiamo a scoprire di chi parleremo quest'oggi. A tra poco.

0: Quest'oggi parleremo di Antonio Albanese. Di origine siciliana, si iscrive alla Scuola Civica d'Arte Drammatica di Milano, diplomatosi nel 1991. Debutta come attore di cabaret al Teatro Zelig di Milano, lavorando poi come comico nel piccolo schermo al Maurizio Costanza Show nel 92, sulla Testa sempre nel 92 e soprattutto con Mai Dire Gol nel 93, condotto dal Jalapas Band, che gli fa rapidamente avere una notorietà incredibile. Stesso successo che gli riserverà il teatro nei suoi spettacoli in giro per l'Italia, Misti del 92, Uomo 92, poi ripreso nel 94, Patatam del 93 e Giù al Nord del 97, scritto con Michele Serra e Enzo Santin. Il suo esordio cinematografico avviene nel 93 sotto la direzione di Silvio Soldini, ne Un'anima divisa in due, accanto a Fabrizio Bentivoglio e Renato Scarpa. Proseguirà poi con una carriera che alterna il piccolo al grande schermo e questo al teatro, ma dove unico punto di riferimento è Bologna, città dove vive con la moglie e la figlia. Nel tubo catodico continuerà poi a far ridere i telespettatori come protagonista di trasmissioni anche ironiche, come Cellito Lindo del 95, Comici del 2000, Non c'è problema del 2003. Al cinema sarà regista di se stesso nell'esilarante commedia Uomo d'acqua dolce del 96, seguita da La fame e la sete del 99 e Il nostro matrimonio in crisi del 2002, coadiuvato dalla sceneggiatura divertente di Vincenzo Cerami. Mentre in teatro farà un exploit di spettacoli teatrali nel 99, portando in scena Concerto apocalittico per Grilli, Margherite, Blatta e Orchestra, scelto per ben due volte da Carlo Mazzacurati per le pellicole Vesna va veloce nel 96 e La lingua del santo del 2000. Proprio per quest'ultima viene nominato in Assi d'argento come miglior attore protagonista per il suo ruolo di ladruncolo, affiancato da un Don Chisciottesco Bentivoglio. Ma parliamo del film La lingua del santo. Il film racconta una storia ambientata in Veneto, precisamente a Padova. I protagonisti sono Willy, interpretato da Fabrizio Bentivoglio, e Antonio, interpretato da Albanese, due amici sulla quarantina, disoccupati e delusi della vita. Prima in preda nella depressione, dopo aver perso il lavoro e la moglie Patrizia, interpretata da Isabella Ferrari, mentre il secondo è un vecchio ex giocatore di rugby. Per sbaccare il lunare, due commettono i piccoli furti in giro per la città. Una notte, mentre stanno rubando le offerte dei fedeli dentro la Basilica di Sant'Antonio, notano la presenza di una reliquia molto venerata dai panovani. Si tratta della lingua del santo. Willy e Antonio realizzano di trovarsi di fronte all'occasione che potrebbe cambiare per sempre le loro vite e decidono di prendere l'oggetto sacro per poi chiedere un ricco riscatto. Il, tra virgolette, rapimento attira l'attenzione dei giornali e dell'opinione pubblica. Tra i fedeli devoti al santo c'è chi addirittura è disposto a pagare il miliardo di lire per riavere la reliquia, ma i tentativi di scambio si rivelano piuttosto pericolosi per Willy e Antonio. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
1: Lo conosci l'antifurto Stetson?
2: È un blef.
3: Ladri! Sono due!
4: Anche come ladri volevamo poco. C'è mica niente di male a riconoscere i propri limiti.
5: Chi sei?
4: Sono uno che c'ha fame.
5: Fai male?
4: Ma cazzo. Non eravamo ladri schedati. Eravamo solo due teste di caso qualunque. Era stato lui.
5: Via.
4: Sant'Antonio a lasciarsi rubare la lingua.
5: È nera.
4: Ce l'aveva data lui per aiutarci. E questa era la nostra forza. Avevamo in pugno quella città.
5: Dici che pagano? Pagano.
4: che ci aveva sempre respinto.
6: Quanto volete? Uno?
7: Siamo lontani, Maritan!
8: Un milione?
6: Un miliardo, imbecile.
4: Un grosso riscatto.
7: Ridateci la reliquia del santo.
9: Ma non è stata colpa mia.
10: E niente polizia.

0: Così affrontai il mio destino da solo, come un cavaliere antico. E io adesso sono quello che ha rubato la lingua del santo.
1: Sta vincendo.
2: Dimmi la verità. Però lo sai, vero? Lo può sapere, dai.
1: Se stavolta vedo un solo poliziotto, mi mangio la lingua, sì.
3: E mentre i fratelli Taviani lo diligono in Turidi del 98, lui doppia il grande ratto nel film d'animazione La gabbia nel gatto del 98 di Enzo Dalò. Nel 2005 Albanese collabora ancora una volta con la Jalapas Band Mai dire lunedì, dove ha l'occasione di portare dei nuovi personaggi, Pier Peter, che poi si scoprirà Pier Piero, stampalato economista innamorato del calciatore di Milan, Gennaro Gattuso, il filosofo cocainomane Mimmo Martinelli, eccetto da qualunque politico calabrese depravato e corrotto. Ma parliamo di qualunque mente, eccetto, cioè senza dubbiamente il sequel del film. Il primo racconta la storia di Cetto da Qualunque, interpretato da Antonio Albanese, corrotto uomo d'affari calabrese che dopo la latitanza all'estero decide di tornare in Italia. L'uomo era scappato dal bel paese per evitare la giustizia, ma ora che è rientrato nel suo paesino, Marina di Sopra, porta con sé la sua nuova famiglia, formata da una bellissima ragazza di colore e una bimba di cui lui non ricorda mai il nome. Al ritorno in patria Cetto però non ritrova solo il suo braccio destro Pino, ma anche la precedente moglie e il suo figlio Melo, interpretato da Davide Giordano. A questa situazione, già di per sé delicata, si aggiunge un aggravante. Il paesino è a rischio legalità e tutte le sue proprietà, ottenute illegalmente, rischiano di essere confiscate. L'unico modo per risolvere la questione è candidarsi come sindaco e battere alle elezioni non è Onesto De Santis. Nel secondo invece segna il grande ritorno al cinema di Cetto da Qualunque, l'indimenticabile personaggio creato e interpretato sempre dal nostro Albanese. Non si sapeva che fine avesse fatto Cetto da Qualunque, il politico calabrese corrotto e scorretto, dopo la sua elezione come sindaco di Marina di Sopra. Ma in questi 10 anni Cetto non è sparito, anzi si è ritirato in esilio in Germania e ha abbandonato l'aspirazione politica per dedicarsi ad altro. È diventato infatti un imprenditore che ha aperto una catena di successo di ristoranti e pizzerie. Il segreto della sua fama sta anche nel pensiero che i tedeschi hanno di lui, considerato alquanto eccentrico e bizzarro, soprattutto a causa delle sue strambe convinzioni, come quella secondo cui il paese almeno alemanno è una terra di conquiste, o quella che vuole la mafia, un brand italiano di altissima qualità. Cetto da Qualunque non si è sistemato solamente dal punto di vista professionale, ma anche nella sfera privata. Ora ha una bellissima moglie tedesca, un figlio e 2 suoceri neonazisti, che lo vedono con lo stesso occhio simpatizzante con cui guardano i migranti. L'imprenditore però non ha dimenticato la sua patria, l'Italia, e presto si presenta anche l'occasione giusta per fare ritorno. La zia che lo ha accudito sin da bambino è grave e vorrebbe che il suo amato nipote torni a fare visita prima che sia troppo tardi. L'anziana sul letto di morte ha riservato a Cetto un saluto speciale, è intenzionata infatti a rivelargli quali sono le sue vere origini. La verità sui suoi natali cambierà la sua esistenza per sempre, quella dei suoi cari e anche il destino di tutti noi. Andiamo ad ascoltarci i trailer dei 2 film.
4: Convocati dal Signore per questa celebrazione eucaristica, chiediamo la conversione del cuore e il perdono dei peccati. Signore!
5: Sì, pronto.
4: Cristo,
5: ah, sei tu?
4: Sì. Perdona se talvolta...
5: Siamo in una chiesa, un po' di buona creanza.
6: Affettivamente, però, prete, sto telefonando, va. Se per cortesia abbassa un po' il volume, un po' di creanza, va, veramente.
7: Mi è stato chiesto se vengo eletto cosa intendo fare per i poveri e bisognosi.
8: Una beata minchia!
6: Quante volte ti devo dire che le tasse sono come la droga? Se le paghi una volta anche solo per provare, finisce che ti prende la voglia.
9: Signora, gentilmente, mi fa la ricevuta fiscale.
10: Bancarotta fraudolenta, false fatturazioni, riciclaggio.
11: Ma manco ad essere rubato qualcosa a qualcuno.
12: Tu devi essere il nostro sindaco. Ho bisogno di riflettere.
8: hai riflettuto?
12: 3 volte, ma ancora non sono convinto.
13: Ma lo sa che lei ha un bel corpo d'assessore?
14: Porteremo barche di Pilo, navi cariche di Pilo, insomma mente, fortissimamente Pilo.
15: C'è in lui un qualcosa di ancestrale, un qualcosa anche di animale.
14: Permesso, avanti. È ancora calda, tutti hanno diritto di votare.
16: Papà!
17: Melo!
12: Mi è mancata tanto la famiglia. Era così forte la mancanza che infattamente in questi anni me ne sono fatto un'altra. A loro sarà una grande amicizia.
8: Andiamo.
18: So che c'è una bellissima mostra di pittura.
12: Ti piace dipingere? Ti porto a dipingere. Ho i pennelli in macchina.
14: Muluzzo, ti piace il mio disegno?
19: Onda calabra, qualunque mente, se c'è Pilo non ci manca proprio niente. Onda calabra, spessata.
20: Ma lei la conosco e non la voto. Voto De Santi.
19: Onda calabra, intattamente, se ti picchi uno rimane quasi niente. Onda calabra, qualunque mente.
21: State ascoltando Redoner.
22: Prima che io muoio, tu devi sapere la verità.
23: Certo.
22: Sei figlio di un principe.
24: Ah, cazzo.
25: La democrazia non può garantire più niente. Un re, sì.
26: E lei ha 2 lauree.
25: Sì, cioè, lo vedo, davanti e dietro anche un master. Assunta.
27: Cazzo. Io. Oggi scriviamo una pagina che entrerà nei libri di storia. Ammesso che qualcuno abbia ancora voglia di leggere sti cazzi di libri. Io sono...

0: Cosa fai? Mi paghi? Sono tua moglie.
1: Ma scusa, la bottuta. Scusa.
2: Stronferà anche al cinema per la regia di Pupi Avati e accanto a Katia Ricciarelli nella seconda notte di nozze del 2005, per il quale avrà una candidatura sia ai Davide di Donatello che ai Nastri d'Argento. Liliana, Katia, interpretata da Katia Ricciarelli, è diventata vedova il giorno dopo le sue nozze a causa di problemi economici e si vede costretta ad andarsene da Bologna con il figlio Nino, interpretato da Neri Marco Re, un ladruncolo solito a usare sua madre per sopravvivere. La donna ha chiesto aiuto a suo cognato Giordano, interpretato da Antonio Albanese, che però non le nasconde di essere fortemente attratto da lei da sempre, ancor prima che si sposasse col fratello. Così la vedova decide di allontanarsi da lui. Dopo una serie di furti e bravate, Nino convince Lidia a trasferirsi in Puglia, dove abita lo zio. L'uomo, che per diversi anni è stato chiuso in una clinica psichiatrica, oggi lavora come artificiere. Li accoglie entusiasta, a differenza delle zie di Giordano, Suntina e Eugenia, che vedono il loro arrivo in modo molto ostile. Pur di aiutare sua cognata e il nipote, infatti, è costretto a cedere alle due anziane parti della sua eredità. Nel frattempo trova anche un lavoro a Nino nello studio di un suo amico notaio. Tutto va a rotoli, però, quando il ragazzo tende a truffare anche loro per rubargli il denaro della cassa cambiali. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.

0: chi è? Guarda, zia, guarda.
1: Perché c'è scritto senza dire niente?
2: Non lo so. Se uno vuole una puttana, mica se la va a cercare al nord, con tutte le zoccole che ci abbiamo qui da noi.
3: È incorcato, l'hai rubato?
1: Scherzi, mica la prima volta che ti riforniscono.
2: Un nipote non lo sapeva. E si chiama Nino, come il cane della Tina.
4: Chi siete?
5: Sono Liliana.
4: Su, ti l'aiuto, è lei.

0: Non è che mo mi possedete, avvocato.
1: Come fate ad essere sicuro che è stato lui?
2: Mi ha sedotta.
3: Si sta inventando tutto.
4: Mamma, che stiamo andando dallo zio, per favore.
5: Ho convinto le zie a farmi provare a essere vostro fidanzato.
6: È un miracolo, mamma.
7: Albanese lavora frequentemente con Paola Cortellesi, specialmente in Mamma o Papà. Il film vede protagonista la coppia formata da Valeria, interpretata da Paola Cortellesi, e Nicola, interpretato da Antonio Albanese. Dopo ben 15 anni di matrimonio, i due hanno deciso di divorziare in maniera civile. L'amore finisce, non è una tragedia ed è meglio fermarsi in tempo prima di diventare due amici che si fanno compagnia la sera davanti alla televisione. Sono d'accordo su tutto, altrimenti case, affidamento, congiunto, dei figli, proprio quando si sono decisi a dare la notizia ai loro tre ragazzi, capita ad entrambi l'opportunità di partire all'estero per l'occasione lavorativa della vita. Valeria, da brava compagna e amica, è subito pronta a farsi indietro, ma quando scopre che Nicola ha una tesca con un'infermiera giovane e carina, non è più disposta a sacrificarsi, anzi accetta al volo il suo nuovo incarico. A Chianzara custodia i figli nei 7 mesi durante i quali entrambi i genitori hanno deciso di accettare le rispettive proposte di lavoro all'estero. Se i due non sono in grado di stabilirlo, saranno i bambini a scegliere se stare con mamma o papà. Dato la guerra tra Nicola e Valeria è dichiarata e la posta in gioco è esattamente opposta a quelle delle normali famiglie in fase di divorzio. Lottate per non ottenere l'affidamento dei figli e fare di tutto perché questi scelgano l'altro genitore. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
8: Io e Valeria ci separiamo.
9: Davvero? È così? È la vita?
10: E i ragazzi come l'hanno presa?
9: Cosa?
10: Nel migliore dei modi possibili.
11: Sono estelefatto.
12: La faccio trasferire in Svezia.
8: Amref parte per il Mali.
10: Devi partire tu.
8: No, perché devi rinunciare tu?
12: Chi parte?
8: Io.
12: E chi accudisce i ragazzi?
8: Lei.
12: O vi mettete d'accordo o saranno loro a decidere se stare con mamma o papà.
10: Allora vuoi la guerra?
8: Sei tu che vuoi la guerra.
10: Sì, voglio la guerra.
13: È normale che sento aria.
10: Non toccare, che ora lo pareggio.
13: No, ma no. Pareggi cosa?
10: Pareggi?
13: Fammi vedere.
14: Papà, possiamo tornare a casa adesso?
8: Tesoro, è importante che io e te parliamo.
14: E dobbiamo farlo proprio qui.
12: Quello di cui avete bisogno ora è di un punto di riferimento paterno.
10: Se ti metto con questo mi trovo.
8: Questa è casa nostra.
14: Vogliamo stare tutti con papà!
8: Zitta!
14: Ma gli ha dato uno schiaffo!
10: E con questo sono due!
8: Vai Giulietto! Palo nero, giappo!
10: Lei si preoccupa del seno.
15: Ha paura che le venga come il mio.
14: Mamma!
15: Guarda!
7: Ha un successo e anche come un gatto in tangenziale e come un gatto in tangenziale Ritorno Coccio di Morto, tutti diretti da Riccardo Milani, come pure Grazie Ragazzi del 2022. Il film racconta la storia di Antonio, interpretato dal nostro carissimo Antonio Albanese, un attore con una grande passione per la recitazione ma che purtroppo non riesce a trovare un lavoro in questo campo. E così chi decide di accettare un impiego come insegnante e di tenere un laboratorio teatrale e ha degli alunni molto particolari. Antonio infatti dovrà insegnare in un carcere e la sua classe sarà composta da detenuti. Nonostante inizialmente sia molto scettico riguardo a questa iniziativa, l'attore dovrà ricredersi quando si ritroverà di fronte alle persone con un talento. Questa scoperta lo entusiasma così tanto da risvegliare in lui quella passione per il teatro, ma che claro che col tempo si stava smorzando. Antonio si rivolge quindi alla direttrice dell'istituto penitenziario per chiederle il permesso di portare a compagnia di detenuti fuori dalle mura del carcere per dare loro l'opportunità di salire su un vero palcoscenico e mettere in scena l'opera di Beckett Aspettando Godot. Lezione dopo lezione i suoi alunni riescono ad aprirsi con lui grazie alla recitazione, che permette loro di avere anche una valvola di sfogo. E una volta che Antonio riesce a conquistare pienamente la fiducia della sua classe,

0: La compagnia darà il via a un vero e proprio tour teatrale. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
1: Prendi,
2: tutto
1: sì,
2: dentro,
1: sì,
2: tutto
1: sì,
2: dentro!
3: Sì. Oh. Sold!
4: Stop, ce l'abbiamo!
5: Ciao!
2: Ciao!
6: Antonio, qua dopo anni di gemiti e orgasmi, tu mi ringrazierai. Questa è una di quelle esperienze che ti riportano alle radici profonde del nostro mestiere.
2: A buffone!
7: È la prima volta che si tiene un laboratorio teatrale in questo carcere, eh?
8: È qua bel teatro.
9: Entra, entra pure.
10: Buongiorno a tutti e scusate il ritardo.
11: Non c'è dove sta Favino.
6: Ma io cosa ci devo fare con quelli, eh? Monta su quel palco e dimostra a tutti che sei ancora vivo.
12: Tre tigri contro tre tigri.
13: Se l'arcivescovo di Costantinopoli si dà c'è un cazzo da vasta arcivescovo.
6: Aspettando Godot di Samuel Beckett.
7: Cos'è?
6: È una cosa bellissima.
7: Michele, è d'accordo?
6: Oh, col cazzo, Antonio! Sembra fatto per loro, ascolta! Loro sanno cosa vuol dire aspettare.
13: Aspettiamo i colloqui.
11: Aspettiamo il giorno dopo.
6: Va bene, guarda.
13: Cazzo, c'ho le vertigini.
11: C'ha sapore, oh.
6: Reciterete in un teatro vero. Ci sarà un pubblico, i vostri amici, le vostre famiglie. Ma dovete lavorare e mai scoraggiarvi. Vi fidate di me?
14: Noi siamo i soliti.
11: Vendevo libri, poesie, per strada. Ah, pensavo di essere abituato a quelli che ti chiamano immigrato del merda. Ma poi una volta non ci ho visto più.
6: Mi ha
15: chiesto perché ho fatto. Perché volevo che mi vedeva recita.
6: La mia non sa scrivere. Balbetta, ma ha imparato un monologo di tre pagine, come scalare l'Everest. Lo stiamo scalando tutti.
7: E mentre ha preteso che voi veniste pagati, lui lo sta facendo gratis. Lo fa per voi. E voi? Perché lo fate?
6: Forza Madonna! Come vi trovate?
16: Peschi per caso! Liberi, liberi, liberi.
6: Ma dove cazzo oh, siete stati?
17: Istituto di
6: bellezza. Ma siete pazzi! E tu cosa hai combinato? La compattazione?
17: Ma papà.
6: Beckett lo abbiamo recitato, ma con questi ragazzi si è riempito di significato.
13: Questo è come avviare le Champions League, professor.
0: L'anno successivo torna alla regia con il film Cento Domeniche, film drammatico di cui anche è protagonista. Il film racconta la storia di Antonio, interpretato da Albanese, che lavora come operaio in un cantiere nautico e che conduce una vita per lo più tranquilla. Trascorre il libero tempo a giocare a bocce con gli amici, si prende cura dell'anziana madre, ha una figlia, Emilia, che adora, avuta dalla sua ex moglie, con cui ha in ottimi rapporti. Un giorno Emilia comunica al padre l'intenzione di volersi sposare e Antonio ne è davvero felice, perché finalmente può coronare uno dei suoi sogni, regalare a sua figlia il ricevimento che ha sempre desiderato, grazie ai risparmi messi da parte da una vita. Peccato che la banca in cui l'uomo è cliente sembra nascondere qualcosa, infatti è difficile comunicare con i dipendenti che improvvisamente risultano sfuggenti e il direttore cambia in continuazione, senza alcuna spiegazione. Il sogno di Antonio di pagare le nozze di Emilia si rivelerà davvero una dura impresa e l'uomo capirà a sue spese che chi custodisce i loro tesori non è detto che custodisca anche i loro sogni. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
18: Per un pelo
19: sempre saldato.
18: Sempre.
19: Buona Cina!
6: Ma se io ti chiedessi di lasciarlo e di metterti con me?
20: Ma tu scherzi sempre.
21: Mio padre mi dice sempre che lei è stato il più bravo tornitore dell'azienda.
6: Sono andato in prepensionamento, sai, lavoro non ce n'era più tanto.
21: Gli anziani costano di più.
6: Che pirla che sei.
22: Senti più dall'orecchio sinistro o dal destro?
20: Sì, benissimo.
23: Senti, papà, io e Chicco volevamo dirti una cosa.
6: Mi devo preoccupare?
23: Sì.
6: Mamma, la sei sposa l'Emilia, te capì? Quanto mi può costare secondo voi tutto?
15: È che non vedevi l'ora, Antonio. Tira fuori sti soldi, che c'è una figlia sola.
6: Quanto tempo ci vuole per avere 30.000 euro sul conto? Io vedo che le sue azioni viaggiano bene spiegate. Lasciali tranquille di aumentare il loro valore. Posso vedere la mia situazione adesso? Sono soldi miei, non le pare?
24: No, devo chiederle di passare un'altra volta.
20: Tu non hai investito i tuoi risparmi in azioni.
5: Non sarei stato così pazzo.
8: Io ho firmato come sempre, Margherita, non avevo capito. Io mi fidavo.
23: Non è il momento di fare grandi cose, magari faremo più avanti una festa. Che dici?
8: Possiamo fare a meno di tante cose, ma non del matrimonio di mia figlia. Io non ho mai messo niente in azione, non sapevo niente di azioni. Io mi fidavo, mi sono sempre fidato. Tutto quello che ho in quella banca è il lavoro di una vita. Ho sbagliato solo io, Umberto, dimmelo. Chi ha sbagliato solo io, dimmelo.
9: Mi hanno tolto tutto. Da un giorno all'altro non ho più nulla.
23: Ti sei occupato di me tutti i giorni della tua vita per 27 anni. Adesso posso aiutarti.
9: Tranquilla, dai, stai tranquilla, sia giusta.
17: Evviva!
18: Evviva!
9: Evviva!
5: Ti ricordi come rideva l'Emilia col gioco del matrimonio?
0: Nel 2024 è protagonista di Un mondo a parte, ancora una volta diretto da Milani, in cui recita accanto a Virginia Raffaele. Effi racconta la storia di Michele Cortese, interpretato da Antonio Albanese, un maestro delle elementari che sembra sta per affacciarsi a una nuova vita. Dopo aver insegnato per 40 anni nella giungla delle scuole romane, l'uomo riesce a farsi assegnare all'istituto Cesidio Gentile, detto Iurico, ovvero una scuola sita nel Parco Nazionale Abruzzo, con un'unica pluriclasse di bambini che vanno dai 7 ai 10 anni. Aiutato dalla vicepresidente Agnese, interpretata da Virginia Raffaele, e dagli alunni Michele, ha la sua iniziale inadeguatezza metropolitana e pian piano poi diventano di loro. Quando ogni cosa inizia per andare per il verso giusto, però, giunge un'orribile notizia. A causa delle poche iscrizioni a scuola, giugno chiuderà per sempre. È così che Michele, Agnese e Bambini inizieranno una lunga corsa contro il tempo per evitare che questa piccola realtà scolastica smetta di esistere. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.

0: sa che l'ho trovato, eh?
1: Come sta?
0: Non lo so, o è morto assiderato o se lo sono mangiato le lupe.
2: Lui è il maestro Michele.
3: Buongiorno. Papà mio dice che il papà suo e il papà di papà suo sono due stronzi.
4: Ecco.
5: Ma perché?
6: Si, capito?
7: Cioè tu da Roma ti sei fatto trasferire qua.
8: Ghiaccio, neve, tormenta, la scuola non deve chiudere mai.
9: Mi sa che mi devo dare una svegliata, eh?
10: Mi sa pure a me.
9: Sì.
11: Istituto scolastico chiude.
9: Come chiude?
12: O noi entro una settimana troviamo quattro bambini o la scuola chiude.
13: Centinaia di ucraini hanno raggiunto la Sardegna.
14: Grazie d'Angola.
15: Agnese?
16: Ah, scusa, pensavo fosse mio marito.
9: Loro hanno bisogno di una casa, di un paese che li ospiti, noi dei bambini.
17: Ho deciso di perdermi nel mondo.
9: Che belli che sono, ma cosa sono, cervi?
16: Sì.
9: Sono un branco, vero?
16: Sì, sono più di uno, quindi sono branco, sì.
11: Eppure tu sei entrato in un mondo a parte. Il nostro.
18: Nel 2026 esce il suo ultimo film da regista, Lavoreremo da grandi. Il film segue la storia di tre amici di vecchia data. Beppe è un idraulico taciturno, vive ancora con la madre e non si è mai innamorato. Umberto è un ex musicista fallito che ha rovinato l'azienda di famiglia e colleziona due matrimoni falliti. E infine Gigi, che è stato appena escluso dal testamento della zia. I tre si preparano ad accogliere Tony, il figlio di Umberto, per celebrare il suo ritorno alla libertà. Un'occasione che sta più di tregua che di festa. Tony è un tipo sveglio, forse troppo, con una vita sempre ai limiti della legalità. Entra ed esce dal carcere in continuazione. Tutti insieme formano una compagnia improbabile, bloccata in un angolo di provincia, sospeso nel tempo, con sullo sfondo un placido lago. Ma qualcosa sta per incrinare questa apparente tranquillità. Una notte, dopo aver alzato il gomito nel bar del paese, i quattro si mettono in macchina. Il viaggio di ritorno prende una piega inaspettata quando urtano accidentalmente un corpo sull'asfalto. Presi dal panico, scelgono la fuga, rifugiandosi a casa di Umberto. Inizia così una notte lunga e surreale, tra colpi di scena, situazioni al limite dell'assurdo e apparizioni di personaggi folli. La tensione cresce e gli equilibri già precari tra i protagonisti vengono messi alla prova. Da quel momento le maschere iniziano a cadere fino ad arrivare a un improbabile epilogo. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
19: Da quanto tempo è messo così?
20: Sua zia ha lasciato tutto alla chiesa.
19: A Gigi ha lasciato solo i trucchi e la collezione di parrucche.
20: Ma la zia gli voleva veramente bene a Gigi, credimi.
19: Pensa se gli stava sulle balle.
21: Che cazzo sei bevuto?
19: Vodka e gocce.
20: Porca troia, cos'è stato?
21: Guida in stato d'ebbrezza, missione di soccorso, omicidio colposo.
22: Ci danno l'ergastolo.
20: L'ho visto in un film.
22: Ma te che cazzo di film guardi?
23: Il cuore è matto.
20: Chi è?
23: Ti segue ancora.
24: Piacere, Pink. Se volete farvi un giro di giostra.
20: Bella la metafora del giro di giostra.
25: E giorno e notte pensa solo.
26: Un posto di blocco siamo fottuti.
27: Sono vigili urbani, non sono teste di cuoio.
23: A fargli mai capire.
21: Ci daranno le attenuanti generiche per imbecillità colposa.
20: Esistono.
27: Qual è il piano? Qual è? Dobbiamo stare più calmi, calmi, molto calmi, sì.
26: E che cazzo è adesso?
20: Sempre le stesse serate. Per quello mi addormento tutte le volte.
18: Vi lascio con una piccola citazione su Antonio Albanese. È stato il gentile Epifanio, l'aggressivo Alex Drastico, il telecronista ballerino Frengo, il giardiniere Gaini di casa Berlusconi per Piero. Tutti questi personaggi per un unico attore. La luminosa carriera di Antonio Albanese, celebrata da televisione, cinema e teatro, è quanto di meglio un artista italiano potrebbe chiedere. Ma il merito va tutto allo straordinario sodalizio con la comicità che sembra aver scelto il suo volto per esprimersi in tutta la sua allegria. Bene, prima di salutarci vi lascio all'ultimo stacco musicale e noi ci risentiamo fra pochi minuti.

0: Croce.
1: Bene, siamo arrivati alla conclusione della nostra 16ª tappa del viaggio cinematografico. La prossima volta andiamo a parlare delle sale energia e poi di chissà chi andremo a scoprire. Vi ricordo che se volete contattarci potete iscriverci al numero 351-459-3144, Red On Air, la radio mai d'ome mai di moda, anche sul sito internet www.redonair.it. Grazie mille per essere stati con me e ci risentiamo la settimana prossima con una nuova puntata. Io vi saluto con la nostra sigla e buona continuazione a tutti. Ciao!
2: Credi nell'amore per il cinema?

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai doma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai doma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai doma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai doma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

Attenzione. Il treno Sicilia Express in partenza dal binario 1. Direzione, Redonair, resto del mondo. Si prega di allacciare le cinture della risata e di abbandonare l'ordinario. Al microfono, Marco Mosca. Sicilia Express. Il viaggio che unisce l'Italia. Una risata alla volta.

0: Attenzione, prego, il treno Sicilia Express avvisa i passeggeri che stasera è vietato portare vocabolari di greco e bigliettini nascosti nelle scarpe. Al microfono Marco Mosca e dalla cattedra dei messaggi Luigi Scarpato.
1: Buonasera viaggiatori, il treno di Sicilia Express è partito. Io sono Marco Mosca e di fronte a me c'è il mio compagno di banco, colui che mi passava le versioni di latino rigorosamente sbagliate, Luigi Scarpato. Anche se Luigi, io ho fatto il commerciale, tu che scuola hai fatto?
0: Il linguista.
1: Quindi tu il latino lo fai, io ho dato, non l'ho mai fatto e grazie. Ma Luigi, buonasera innanzitutto.
0: Buonasera a tutti. Guarda Marco, stasera nell'aria c'è una tensione che si taglia col coltello. Sento odore di caffè bruciato, evidenziatori consumati e di crisi di panico.
1: Immagino.
0: Domani mattina in tutta Italia, sì, e in tutta la Sicilia,
1: sì,
0: inizia la maturità 2023.
1: Esatto. È la sera, ma è la notte prima degli esami. Quella notte in cui ti rendi conto che non sai niente, che Pirandello ti odia e che la matematica è un'opinione. È un dramma che ci portiamo dietro a vita. Roba che a 40 anni ti svegli sudato pensando di dover rifare l'esame orale. Luigi, però, apriamo la chat, la nostra chat del Red On Air, perché stasera facciamo terapia di gruppo. Viaggiatori, scriveteci al 351-459-3144. Qual è la cosa più assurda che avete fatto la notte prima degli esami? Avete nascosto i bigliettini nelle scarpe, nelle calze? Siete andati a ballare per disperazione? O avete la nonna che accendevano i ceri ai santi? Scriveteci tutto, Luigi incassa i messaggi, noi andiamo con l'inno ufficiale di questa serata.

0: Eccoci in diretta. Io ho i brividi a sentire questa canzone. Infatti con Luigi eravamo qui insieme, che l'abbiamo cantata tutta a squarciagola. Ma dobbiamo fare anche gli auguri. Anzi, gli auguri, un grosso in bocca al lupo al nostro tecnico, che cioè, per queste due settimane siamo stati orfani di tecnici. Al nostro tecnico Marcello, che da domani, come tanti studenti italiani, sarà impegnato con questa prima prova dell'esame di maturità. Ma veniamo a noi. Luigi, come sta andando il soccorso della nostra chat?
1: Guarda, sto leggendo delle confessioni che, se ci ascoltasse mai il Ministero dell'Istruzione...
0: Salutiamo Valditara.
1: Salutiamo. Ci arresterebbe.
0: Infatti, vediamo.
1: Ti leggo, Giovanni da Catania.
0: Comunque, precisiamo, non siamo noi, neanche stiamo dando consigli, neanche...
1: No,
0: dico, no, comunque sono cose che fanno loro. Ah, noi non facciamo nulla, ci esteniamo da tutto. E anche non neanche invogliamo. Vai.
1: Dicevo, Giovanni da Catania. Sì. Marco, io la notte prima degli esami ho scritto la seconda guerra mondiale intera con la penna Bic all'interno della coscia.
0: Ma...
1: peccato che l'indomani c'erano 40 gradi e ho sudato e la storia si è cancellata sciogliendosi sui pantaloni.
0: Ma infatti, ma Giovanni è un genio incompreso, l'inchiostro che cola, il dramma del maturando siciliano. Qualche altra chicca, Luigi.
1: Ascolta Sara.
0: Sì, dammi...
1: Mio nonno...
0: Sì.
1: La sera prima dell'esame mi ha fatto bere un bicchiere di marsala all'uovo per farmi dormire e mi ha detto... Tanto, se sei asina stasera, sei asina pure domani mattina. Saggezza popolare è super.
0: Il nonno di Sara è un idolo. Ragazzi, scrivete anche ai maturandi di oggi, diamogli coraggio. E a proposito di ansia, fra poco vi porto nel posto più rilassante della Sicilia intera per mandare tutti in ritiro spirituale. Intanto alziamo il volume.
2: Tubo.

0: E questo era Alberto Fortis con La Grande Grotta. Ma Luigi, prima abbiamo ascoltato anche chi?
1: Abbiamo ascoltato Tuvo Fabio Siciliano di Sciacamoni.
0: Sciacamoni, artista emergente siciliano tra l'altro, tra i vari messaggi ci sono arrivati, ci ha scritto anche Marcello, ci ha detto, non diciamo l'appellativo come ci ha detto, non si fanno gli auguri, ma infatti ci siamo salvati in calcio d'angolo.

0: di vediamo se lui lo riconosce. Comunque, tanti auguri, Claudio.
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore, Marco Aurelio. Padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa. E avrò la mia vendetta, in questa vita o nell'altra.
0: E tanti, tantissimi auguri al nostro direttore Massimo Figurelli. Per i suoi 25 anni al contrario, mi dicono la regia che sono forse qualcosa di più. Noi non l'abbiamo detto noi. Comunque, no, per noi c'è sempre l'eterno ragazzo. Fa concorrenza a Gianni Morandi. E comunque, non dimenticarci con noi, anzi. Ma abbiamo fatto tutti gli auguri, in bocca al lupo. Luigi, che cosa mi dici? Che cosa dice la nostra chat?
2: Allora, ho altri due messaggi. Dai. Questo ce lo manda Antonio da Siracusa.
0: Antonio da Siracusa, che dice Antonio?
2: Il giorno prima della prova mi svegliai prima della sveglia. Ero così agitato che controllai almeno 5 volte di avere carta d'identità, penne e dizionario. Alla fine dimenticai la bottiglietta d'acqua e fu l'unica cosa che mi serviva davvero.
0: Ah, e poi ce n'è altri?
2: Certo. Questo ce lo manda Giuseppe da Palermo. Il mio esame di maturità durò poco, più di quanto immaginassi, ma l'attesa fuori dall'aula sembrò infinita. Quando sentii pronunciare il mio nome e capii che era andata bene, tirai un sospiro di sollievo che probabilmente si sentì in tutta Palermo.
0: Vabbè, ce n'è più Luigi, messaggi o continuiamo per le fare... Ma forse continuiamo. Ne parliamo più tardi. Ma sai, ti dico Luigi, ci ascoltiamo un pezzo e poi vi dico che vi porto in un luogo in Sicilia che è a contatto con una nuova costellazione Andromeda. Sì, costellazione, mi sembra che sia costellazione. Vi porto su Andromeda, però in Sicilia. Ci sentiamo fra poco.

0: Siamo ritornati in onda e abbiamo parlato dell'ansia d'esame di maturità dei ragazzi stressati sui libri. Luigi, ho promesso a te e a tanti altri ascoltatori che vi avevo portato su Andromeda. Per esaltezza vi sto portando a Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento, e dovrebbe esserci collegato ai nostri sul nostro telefono il sindaco di Santo Stefano. Sindaco, il sindaco Francesco Cacciatore, ci senti, sindaco? Sindaco?
1: Sì,
0: mi senti?
1: Grazie per l'invito, buonasera.
0: Buonasera sindaco, benvenuto su Redon Air, la radio di Redona di Bergamo. Com'è?
1: Sì, grazie per l'invito, buonasera a quanti ci stanno ascoltando.
0: Sindaco, c'è un pochettino in ritardo, però vediamo se riusciamo a fare questa intervista. Cari viaggiatori, qui noi si gira Espresso, vi sto portando su questo nuova su questa costellazione Andromeda. Quindi mettetevi comodi e smaltite ai studenti che ci stanno ascoltando l'ansia d'esame e dallo stress della città, che Andromeda, Santo Stefano Quisquina, e sui Monti Sicani. Vi porto in questo borgo magico, circondato da boschi immensi, aria purissima, energia misteriosa. E per farci, come detto, raccontare tutto questo paradiso, abbiamo al telefono il sindaco Francesco Cacciatore. Sindaco, domani i ragazzi affronteranno la maturità e sono stressati, no? Per non parlare di noi adulti con il lavoro, se domani prendessimo tutti i mandorlanti di sigillo e li portassimo lì, nei vostri boschi, li metterete al mondo o cosa di magico la vostra rispetto al caos della città?
1: Ma assolutamente, intanto un in bocca al lupo a tutti i ragazzi che si apprestano ad affrontare questo momento importante e qualificante per la loro esperienza umana e professionale, tutti i ragazzi che domani affronteranno la maturità. E poi ragazzi, dico di, come dire, investire, per dirla alla Peppino Impastato, in bellezza. E il teatro di Andromeda è proprio la plastica espressione di quanto potrebbe essere, diciamo, la bellezza veicolata in tutte le sue sfaccettature, anche poi sociali e culturali, e per quello che rappresenta anche la nostra comunità, perché noi per noi il teatro di Andromeda rappresenta un punto, un sito di straordinaria cultura, di straordinaria identità e anche di orgoglio, e per questo siamo enormemente grati al maestro, al compianto maestro Lorenzo Reina, per aver avuto questa grande visione di questo posto magico, di questo posto veramente surreale, che sta attirando tanti tanti visitatori nel nostro territorio, nel nostro comprensorio e nel nostro comune. Quindi io ai ragazzi dico, cercate di portare avanti e di essere amanti sempre della bellezza in tutte le sue componenti.
0: Sindaco, infatti io ho voluto mettere a conoscenza del nostro ascoltatore qui di Bergamo la realtà di Santo Stefano, del teatro Andromeda, no? Che sembra un'opera che sia uscito da un sogno. Infatti il compianto, come detto, scultore, pastore, scultore, come si voleva far definire lui, Lorenzo Reina, ha creato questo teatro a cielo aperto, il teatro di Andromeda, ma forse è caduta la linea con il sindaco. Aspetta che riproviamo di nuovo, che è caduta la linea con il sindaco. Infatti mi dicono dalla regia che è caduta la linea e stiamo cercando. Sindaco, era caduta la linea, ci senti? Sindaco, ci senti? Sindaco? No, abbiamo un piccolo problema, ma che stiamo risolvendo subito, perché nel frattempo. No, aspetta, è bello della diretta, è il bello della diretta. Sindaco, ci senti adesso?
1: Sì.
0: Ah, era caduta la linea, un attimo. Adesso sembra che sia tutto ripristinato, vero? La linea va e viene. Sindaco, ci senti? Pronto? Sindaco, ci senti? Noi ti sentiamo. Aspetta che riproviamo di nuovo a ricontattarlo. Sindaco, ci senti?
2: Sì.
0: Aspetta un attimo. E adesso ci senti?
1: Abbiamo Abbiamo difficoltà con questo WhatsApp di collegamento.
0: Adesso dovrebbe funzionare. Se ci senti tu, funziona. Ci dicono la regia. Aspetta. Sindaco, ci sente adesso?
2: Si sente l'intermittenza malissimo.
0: E adesso?
2: Sì, pare meglio.
0: Adesso meglio, dai. Sono i nostri potenti mezzi. Comunque, se mi senti, ti stavo raccontando che Andromeda, no? Il teatro frutto dal genere del pastore scultore, come lui voleva farsi, come si faceva definire, Lorenzo Reina, è un teatro a cielo aperto, fatto di pietre posizionate come le stelle della costellazione di Andromeda. E quando io sono stato lì tante volte, guardavo i tramonti da lì, sembra di non essere più sulla Terra. Infatti lui la definiva la sua astronave. E quando questo è importante per Santo Stefano, per i stefanesi, come questo luogo unisce l'arte, pastorizia e universo, è anche capace di trovare questo e attrarre questo turismo internazionale, vero sindaco?
2: Assolutamente sì, hai descritto sapientemente quello che rappresenta per noi il teatro di Andromeda. Per noi non è soltanto, diciamo, un posto magico, diciamo, realizzato magnificamente artisticamente dal maestro Lorenzo Reina, ma è un luogo dell'anima, è un luogo che per noi, dicevo poco fa, non so se hai sentito il collegamento, rappresenta veramente tanto, con tanto orgoglio noi stiamo cercando di veicolare anche questa bellezza insieme ai ragazzi, ai figli di Lorenzo, a Christian e a Libero, che stanno gestendo ora questa struttura che per noi, dicevo, riveste, diciamo, qualcosa di straordinariamente importante per veicolare le nostre bellezze naturalistiche, ambientali, e stiamo cercando di fare anche tanta sinergia collegando il centro del nostro borgo con il teatro di Andromeda. Sì, hai ragione tu, per quanto riguarda il teatro Andromeda non è soltanto un posto fisico, ma è qualcosa che va molto molto molto oltre.
0: E infatti, oltre al teatro Andromeda, c'è un altro luogo a Santo Stefano che attira persone da tutto il mondo. L'eramo della Quesquina, il posto dove Santa Rosalia si ritirò in una grotta prima di andare a Palermo. Anche quello è un luogo dove la spiritualità si tocca con mano. Vi state accorgendo che oggi i turisti cercano questo, tra virgolette, silenzio, molto più del caos delle spiagge, delle città inflazionate, e quindi questa tranquillità, questa vita lenta?
2: Assolutamente sì, assolutamente sì, tant'è che noi stiamo investendo tanto col bando di rigenerazione urbana del nostro borgo proprio sul turismo relazionale, sul turismo esperienziale e sul turismo religioso. Oltre al teatro di Andromeda, dicevi bene, c'è il nostro eremo di Santa Rosalia alla Quesquina, tra le altre cose il luogo del cuore FAI 2025, votato da quasi 50.000
0: fruitori.
2: Anche qui l'eremo di Santa Rosalia rappresenta non soltanto, diciamo, un sito di grande interesse religioso, dove c'è la nostra le nostre radici, le nostre origini, dove c'è la nostra santuzza, ma anche l'itinerarium Rosalie, l'inizio del percorso naturalistico religioso che collega Santo Stefano Quisquina con Monte Pellegrino, attraversando diciamo quattro riserve naturali, 14 comuni tra le province di Agrigento e Palermo. È sicuramente un altro luogo di grande cura, di grande attenzione per la nostra comunità, perché anche lì migliaia di visitatori ci onorano la loro presenza, e quindi stiamo cercando anche di integrare le bellezze religiose, le bellezze naturalistiche, le bellezze ambientali con quelli che poi sono i servizi fondamentali all'interno del nostro borgo. Vorrei citare che abbiamo realizzato da qualche mese un progetto di bike, di car sharing, proprio a supporto dell'eremo del teatro Andromeda, con un progetto di pedalata assistita, di bici a pedalata assistita, che dal centro abitato raggiungono questi siti di grande interesse turistico.
0: Tra l'altro, sindaco, tu hai parlato di 50.000 fruitori e votanti, elettori del FAI. Io ero uno fra quei 50.000 che ha contribuito al podio. Tra l'altro, bellissimo, bellissimo posto, anche la grotta, proprio che si addentra la persona, il fedele poi tra l'altro, e poi rinasce, sì, perché entra in questo cunicolo dove si rifugiava la Santuzza e poi riesce, è come una rinascita, un ribattesimo, possiamo dire.
2: Sì, Sindaco, è un posto assolutamente di grande spiritualità, sicuramente, sì. Indubbiamente un posto di grande spiritualità.
0: Tra l'altro anche Santo Stefano è un borgo, anche il paese è un borgo con una fondana al centro della sua piazza che identifica la realtà stefanese, l'acqua, che è un bene prezioso per Santo Stefano e per il suo sindaco che ne ha fatto di battaglia, e per questo la voglio anche ringraziare da Rigentino, la voglio anche ringraziare per il suo impegno a difesa dell'acqua pubblica, ma questo è una cosa, diciamo, tra parentesi. Nel frattempo, poco mi sembra che qualche settimana fa avete anche fatta l'avete fatta già la festa del formaggio, la sagra del formaggio.
2: Sì, abbiamo domenica scorsa, sabato e domenica si è svolta proprio la 24esima edizione della sagra del formaggio e dei prodotti tipici crispinesi. Anche quest'anno devo dire abbiamo avuto veramente numeri da record, grandissima affluenza, e devo dire che ormai la sagra del formaggio, al di là della elaborazione del nostro prodotto principe che è il formaggio, è una vetrina per tutto l'arco dei Monti Sicani, perché grandi presenze, grandi produttori. Noi siamo Città del Formaggio, abbiamo avuto il riconoscimento appunto nel 2020 da parte dell'ONAF di Città del Formaggio 2020. Come sapete, molte nostre aziende sono state riconosciute, hanno avuto, diciamo, il riconoscimento del miglior pecorino DOP siciliano, e quindi tanta qualità ma anche tanto impegno sinergico fra pubblica amministrazione e aziende agricole e zootecniche, perché riteniamo che oltre alle nostre bellezze naturalistiche vanno veicolate in sinergia le nostre eccellenze agroalimentari, e i formaggi, così come l'olio, il miele e altri prodotti, sono come al centro della nostra agenda di valorizzazione territoriale.
0: E infatti la zootecnia a Santo Stefano è un'eccellenza, tra l'altro mi ricordo tante aziende che fanno dei ottimi formaggi, come ha ricordato lei, hanno vinto i premi come miglior pecorino di Sicilia. Quindi, cari ascoltatori, non solo turismo, non solo luoghi del cuore o luoghi di spiritualità, ma anche ottimo cibo e ottimi posti e ottimi paesaggi. Tra l'altro Santo Stefano è sopra...
2: Per dirla alla Leonardo Sciascia, per amare e conoscere bene la Sicilia bisogna andare verso l'interno. Io credo che veramente le aree interne dei Sicani hanno dei posti meravigliosi che vanno veicolati e vanno assolutamente promossi come eccellenze non soltanto ambientali ma anche di prodotti di eccellenza, in questo caso agroalimentari.
0: Infatti c'era un spot che girava in questo periodo passato che dice: Sicani, autentica Sicilia.
2: Esatto, sì, è questo devo dire che è il senso vero di quella che è la nostra visione, di quella che è la nostra strategia, la visione dei Sicani, che come tutti insieme, come area interna, stiamo cercando di portare avanti, di promuovere questo territorio con quelli che sono anche i riferimenti normativi che abbiamo a disposizione. Io voglio anche in questa sede ringraziare per esempio il grandissimo lavoro che è stato fatto dal distretto rurale di qualità, il GAL Sicani, e così come stiamo puntando ora con la nuova strategia 2023-2027 con la strategia nazionale delle aree interne, la SNAI, perché siamo convinti che solo tutti insieme, facendo grande sinergia facendo rete, facendo squadra, possiamo far uscire questi nostri comuni e appunto le aree interne da questo drammatico spopolamento. Io credo che abbiamo tutte le condizioni e tutte le eccellenze per poterlo fare e per poter far ritornare i nostri giovani ad abitare i nostri borghi, invece di andare via e abbandonare i posti a loro tanto cari.
0: Sindaco, trova uno sponsor che sono io, infatti vedi, io ho chiamato lei, ho chiamato gli altri, il sindaco del Burgio, il sindaco di Condessa, di Bisacquino, sto facendo conoscere queste piccole realtà che non le per lo più i turisti non lo conoscevano, quindi do vetrina a questi piccoli borghi che sono una realtà tutta da scoprire e da andare a visitare. E ti devo dire, sindaco, ci hai convinti, e me lo dico anche tanti qua registi e speaker che sono nella nostra radio, che l'hai convinte, e ha detto che faranno, stanno prendendo i biglietti per venire giù in Sicilia a Santo Stefano qui Squila. Tra l'altro troveranno, mi hanno detto pure qua arrivano messaggi da stefanesi che dicono che ci sei l'albergo diffuso, c'è pure uno spazio,
2: sì,
0: di co-working,
2: sì,
0: pure.
2: Sì, assolutamente, ci tengo anche, se mi dai un secondo.
0: Vai, no, hai tutto il tempo che vuole, sindaco.
2: Lo voglio fare, mi fa piacere della domanda, della sollecitazione, mi fa piacere che già, come dire, è un messaggio che sta passando anche in ambito regionale, in ambito nazionale. Hai detto bene, abbiamo col bando di rigenerazione urbana promosso uno spazio co-working all'interno della biblioteca comunale, dove ogni professionista, ogni impresa può utilizzare come spazio di comunità, assolutamente uno spazio attrezzato con rete internet, wifi e tutto quanto. Abbiamo tanti altri servizi avviati come gli info point turistici, sono sorti tante altre strutture ricettive, tanti B&B, tante case alloggio, devo dire anche di qualità. E proprio oggi, in questo proprio pochi minuti fa, abbiamo finito un incontro organizzativo coordinato dalla cooperativa Comunità Identità e Bellezza di Sciacca per la promozione di questo turismo di qualità, perché siamo convinti che oggi tutto quanto è nel nostro patrimonio dobbiamo capitalizzarlo, dobbiamo strutturarlo, dobbiamo fare rete. La bellezza che dicevo poco fa deve strutturarsi, deve diventare una bellezza collettiva, una bellezza veramente di comunità, e per fare questo dobbiamo coinvolgere tutta la rete sociale comunitaria del nostro borgo, dalle aziende alle strutture ricettive, ripeto, che oggi sono sorte, sono diverse e devo dire tutte di qualità. La nostra ristorazione, i nostri prodotti agricoli, i nostri prodotti agroalimentari e tutto quanto veramente necessita per fare rete e lanciare le nostre potenzialità anche fuori dal perimetro locale.
0: E infatti, cari ascoltatori, non avete più scuse, venite a Santo Stefano Quisquina, troverete di tutto, sia come turisti ma anche come nuovi residenti pure, perché il sindaco vi ha detto ci sono tutte le infrastrutture e tutti i servizi al cittadino, tra l'altro raccolta differenziata, l'acqua, c'è tutto.
2: Poco fa citavi l'elemento acqua, e devo dire, noi siamo orgogliosi veramente di essere uno dei pochi comuni, diciamo, con la gestione in house del servizio idrico, avendo tutte le condizioni per poterlo fare, e devo dire siamo un comune che madre natura ci ha dato questo dono prezioso dell'acqua, l'acqua che noi stiamo preservando gelosamente, quindi l'acqua è 24 ore su 24, così come l'aria buona, l'acqua e aria sono due elementi fondamentali.
0: Gli ascoltatori non hanno scuse,
2: devono vivere di paese.
0: Devo venire tutti a Santo Stefano. Tra l'altro, se andate in Sicilia, se bevete una nota marca di acqua, la possiamo citare, l'acqua vera, è l'acqua che è prodotta e imbottigliata a Santo Stefano, è l'acqua di Santa Rosalia. Quindi in tutta la Sicilia, esatto, troverete, esatto, l'acqua di Santo Stefano, e giustamente, se trovate l'acqua e bevete l'acqua di Santo Stefano, bevete il territorio, andatelo anche a trovare il territorio.
2: È l'acqua delle nostre sorgenti, esattamente.
0: Comunque, sindaco, ti ringraziamo per essere stato qui con noi, grazie per la tua passione, per la tua intraprendenza, e continua ancora così.
2: Grazie a voi per avermi dato questo spazio, per averci dato questo spazio anche di promozione di visione del nostro territorio, delle nostre identità, delle nostre radici e di quello che siamo e vogliamo continuare a essere per noi e per i nostri abitanti. Grazie a voi e grazie a chi ci ha ascoltato, e naturalmente vi aspetto a Santo Stefano Quisquina.
0: Sindaco, non mancheremo e ti ringraziamo, e continua così per come stai amministrando, perché vai bene e gli stefanesi ne sono convinti. Ci sentiamo, sindaco, un abbraccio.
2: Grazie, un abbraccio, buon proseguimento di serata. Ciao a voi e ai radioascoltatori, buonasera a tutti, grazie.
0: Ciao. Che meraviglia, cari viaggiatori, le nostre montagne, le montagne siciliane nascondono tesori che il mondo ci invidia. Dedichiamo questa canzone a tutti voi che ci ascoltate e ci sentiamo fra poco.
3: Popularity breeds contempt.

0: Questa era Wonderful Life dei Black, che ci stava dopo tutto quello che ci ha detto il sindaco, dopo tutti i vari post di Santo Stefano Quisquina. Questa ci stava benissimo. Tra l'altro, tra le varie cose che abbiamo fatto nel fuori onda, che noi siamo fuori, ma siamo ancora in onda nel fuori onda con i nostri messaggi, con la messaggistica curata da Luigi Scarpato, ci è arrivato gli auguri. Per un mio amico, faccio uso proprio della radio privata. No, posso farlo? Posso? Mi evita nessuno? Io lo faccio, corrispondo io. Voglio fare tanti auguri a Vincenzo Gagliano, un mio amico, e Maria Rita D'Anna, e a Pietro Catalano, tutti e tre i miei amici, per la loro specializzazione in sostegno. Chi due, chi tre, chi una. Comunque, auguri a tutti i miei amici specializzati. Sapete che mi dovete pagare qualcosa quando ritornerò giù in Sicilia. Mi dovete pagare qualche cosa. Nel frattempo, ci ha contattati, tra l'altro, il nostro tecnico della radio, Marcello, che per noi ci aveva detto che aveva marcato visita perché era che doveva studiare per gli esami della maturità. Ma poi ci ha detto che lui, in realtà, gli esami li ha fatti. Marcello, è vero questo fatto che tu hai fatto, con il gioco di parole che sto facendo, che hai fatto questo
1: Devo
0: esame?
1: correggere, Marco, non è la maturità.
0: Tu che fai?
1: Ma perché io faccio il grafico che è un 3 più 1
0: Ah,
1: più
0: tu fai la
1: 1.
0: scuola, quindi una scuola, cioè una scuola finta, non fai scuola tu.
1: Professionale, è un professionale.
0: Ah, quindi tu non sei con i maturanti di domani, è tutto un altro, avete un altro ciclo.
1: No, è tutta un'altra storia, sì.
0: Ah, infatti io come stai studiando esame, non viene marca malattia perché devi studiare agli esami, noi qui ci adattiamo come possiamo fare alla meglio e tu poi mi dici no, ma noi io già gli esami l'ho fatti, questa cosa non si fanno, vero Luigi? Digli qualche cosa a Marcello.
2: Non faticate come fatichiamo noi,
0: E infatti,
2: che vi devo
0: Marcello,
2: dire?
0: ma poi che scuola è? Una scuola, cioè, seria esiste o è quella falsa? È una scuola falsa.
1: No, è vera, vera, è il Santoni, faccio grafica.
0: Ah, io pensavo ovviamente quelle scuole false che dicono che ti danno il diploma in un
2: No, no, tra
0: anno.
2: l'altro lì c'è sia liceo che CFP.
0: Ah, quindi Marcello, allora, e come resta l'esame alla fine? Spiegaci, dai.
1: Allora, no. È tutto come le altre scuole, la cosa nostra in più che c'è la prova di grafica, che praticamente faccio il grafico che si è svolto in 2 giorni, 6 ore un giorno, 8 ore l'altro giorno, bella pesante, bella, una bella botta, perché comunque 6 più 8 non sono bravo in matematica,
0: 14.
1: vabbè, 14 ore comunque sono tante. Al computer praticamente dalla regione arriva tipo ti faccio l'esempio di quello che abbiamo fatto quest'anno. Hai presente i succhi della yoga? Loro cioè la regione ha detto dovete fare la pubblicità parlando di grafica per la yoga, dovete fare su la scatola del succo, dei volantini. Una pagina pubblicitaria che può essere messa online sui siti o stampata e dei poster.
0: Avete fatto tutto ciò.
1: Tutto ciò, sì.
0: Ma ti posso dare un suggerimento, cioè un lavoro così. Questa pubblicità che ha fatto per la yoga lì dalla parte della regione. Abbiamo parlato poco fa con il sindaco di Santo Stefano. Mandagli un kit, un press kit al sindaco di Santo Stefano e ti fai pagare.
1: Quello poi
0: Vedi, sono pure ufficio di collocamento. No, dico, in questi casi dico.
1: infatti avevo anche in mente di chiedere a Max se serviva una mano parlando della radio nella parte grafica.
0: Sì,
1: Io ci sono.
0: effettivamente a noi ci serve una buona copertina, una buona grafica per il nostro ormai format.
1: Altro che Gemini.
0: Altro che oh, com'è che io che cosa no, un ChatGPT ho utilizzato per la mia copertina. Quindi
1: Ai ai ai.
0: avevo il grafico e non lo sapevo. Avevamo il grafico in casa e non lo sapevamo.
1: No,
0: Quindi,
1: neanche uno, due ne avete.
0: appunto, e quindi per la prossima stagione voglio una copertina da grafico.
1: Va bene,
0: Va
1: va bene.
0: bene? Comunque, in tutto ciò, noi, ma la prossima settimana sei con noi o rimani lì a fare gli esami?
1: No, allora, penso di sì, ma perché adesso inizio a fare l'animatore settimana prossima.
0: Animatore, vai nei villaggi turistici, raccontaci questo tuo
1: No,
0: lato animatore.
2: Il CRE.
0: Ah, il
1: All'ESTA,
0: CRE, al CRE. E
1: all'ESTA.
0: dove che fai tu animatore? Che così facciamo promozione pure al CRE di dove?
1: Città
0: Di
1: Alta.
0: Città Alta, vedi? Marciano non solo fa ottime grafiche e fa il tecnico alla Rockstar Radio, fa pure l'animatore al CRE di Città Alta di Bergamo. Però il CRE capisco che alle 20 di sera, di mercoledì sera, non penso di fare ancora animatore al CRE.
1: No, certo, è quello perché non lo so, è perché abbiamo le riunioni.
0: Vabbè, le riunioni marchi visita là. Vieni qua perché sta casa aspetta a te, perché noi siamo qui in alto mare.
1: Sì.
0: Vabbè, se tu
1: No,
0: sai come sto
1: grazie
0: facendo questa telefonata, ti ricordi la Statua della Libertà?
1: a te. La libertà, sì.
0: Sì, e la sto facendo
1: Infatti,
0: così. La sto facendo così, vedi, che questa telefonata.
1: quando mi hai detto ti chiamo io da WhatsApp, avevo già capito
0: Capito?
1: che
0: Capito? Quindi,
1: confusione.
0: questa casa aspetta a te. Quindi, vedi di ritornare al parroco. Ci parlo io, Città Alta. Gli dico, ci serve a noi. Facciamo in Zoom la riunione. Vabbè?
1: Ah, tra Tommy che mi ha rubato per il teatro, tra te,
0: Sì,
1: in senso buono, il
0: sì, sì.
1: CRE ormai.
0: Io vi do il pane a tutti e poi mi avete abbandonato tutti e due, tu e Tommy pure. Questa, diciamo, una relazione tra di noi qua, che sto dicendo anche qui allo staff della radio, che quest'anno all'ultimo vi state abbandonando. Questo lo dico in diretta, perché le cose si devono, le panni si devono non lavare in casa, si devono mettere proprio, stendere fuori qua i panni.
1: C'è che c'è regia oggi.
0: Ce ne siamo tanti, uno mette una mano, uno mette l'altra mano, siamo in tanti, infatti stiamo combinando pasticci.
1: Ecco.
0: Ecco.
1: Vabbè, poi settimana prossima dai ci sono, mi tengo libero.
0: Ok, vedi che si sta prendendo una promessa, sta facendo una promessa con tutti gli ascoltatori. Mi raccomando, non deluderci.
1: Sì, tranquilli, tranquilli.
0: Va benissimo, Marcello, ti auguriamo un buon CRE a questo punto, possiamo dire. Una buona serata. Ma stai vedendo la partita, che cosa è successo? No, ancora non hanno iniziato. Chi ha fatto il Portogallo? Ha vinto, ha perso, ha pareggiato? Chi ha fatto il Portogallo? Sa qualcosa? No. Marcello?
1: Seguo il calcio, io
0: No.
1: purtroppo lo sai.
0: No, vero, lui non segue il calcio. Comunque, però ora noi ci informiamo che cosa ha fatto il Portogallo, che giocava alle 19. E bah, Marcello, ti salutiamo e ci vediamo prossima settimana. Ci sentiamo la prossima settimana, ci senti? Mi senti adesso?
1: Adesso sì,
0: Dico, ci sentiamo la
1: adesso sì.
0: prossima settimana. Ok?
1: Va bene, dai.
0: Ciao ciao Marcello.
1: Ciao, ciao, un saluto a tutti.
0: Ciao ciao. Dopo abbiamo parlato con Marcello, caro Luigi. Che secondo te chi sta facendo il
2: Con
0: Portogallo?
2: chi giocava?
0: Ma giocava con
2: Poi
0: la Repubblica del Congo,
2: Democratica del
0: Democratica
2: Congo.
0: del Congo, ed è finita 1-1, ha pareggiato 1-1.
3: Vedi?
0: E facciamo che questo pezzo lo dedichiamo a una nostra ascoltatrice. Cara Giusy, ti dedichiamo questo.

0: E questi erano gli status quo, whatever you want. E sì, cara Giusy, eri proprio tu quella che era dedicata alla canzone, quindi. Ma Luigi, abbiamo gli ultimi messaggi, leggiamo gli ultimi messaggi, poi facciamo gli auguri ai ragazzi, in bocca al lupo ai ragazzi, e poi ci salutiamo. Dai, che c'è qualche ultimi messaggi? Leggi.
1: Guarda, c'è la chat che è divisa tra chi ha l'acquolina in bocca per i formaggi della cristina e dei genitori in ansia.
0: Sì.
1: Ti leggo Maria. Mio figlio domani ha il tema. Io sono più agitata di lui. Preparami una stanza all'eremo che vengo isolato.
0: Questo era il messaggio per il sindaco.
1: Era per il sindaco.
0: Di preparargli una stanza alla mamma, perché così abbatte l'ansia. Ma Maria, tieni duro, perché noi facciamo un in bocca al lupo enorme a tutti i ragazzi e le ragazze. Domani si siederanno su quei banchi. Affrontatela con coraggio, che tra un mese, anche fra 15 giorni, sarete tutti liberi. E abbiamo fatto il nostro dovere, Luigi.
1: Abbiamo fatto
0: il nostro dovere, abbiamo unito i ricordi sudati dalla scuola con l'aria fresca di montagna. Siamo arrivati in stazione, cari viaggiatori. La lezione di stasera è semplice: se la vita vi mette ansia, fate le valigie e andate a respirare nei boschi, nei borghi e nel teatro Andromeda di Santo Stefano Quisquina. E se l'ansia non passa, mangiatevi un caciocavallo locale, che passa tutto. Grazie a Luigi Scarpato, grazie alla regia di Redonair, da Marco Mosca è tutto. Ai maturandi, guardate le stelle e sognate in grande, in bocca al lupo, spaccate tutto, ciao, alla prossima settimana.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.